0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Éxitos todo el día.
2: Globo. Globo.